0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Gibson.
1: New music. New music.
2: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: www.radiogibson.net. Musica

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 2 e

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson.

0: remember.
1: It's remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
2: She's gonna make it all right.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 2 e 55 minuti.
2: Tra poco su

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Quattro ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker.

0: Radio Gibson.
1: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima. Hey.

Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Insomma, siamo già in diretta, Buongiorno
1: Giulia.
2: Mi sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo accomodati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 3:20.

Y. Música da

0: tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 3:44.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson
1: Music.
0: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 4 e 11 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.
3: Don't give a fuck. Get money, stay pretty. Get money, stay pretty.
1: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: nostra discoteca virtuale. Ricorda, dal lunedì al venerdì e il sabato notte, alza il volume, fatti trasportare dal Master Mix.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 4 e 35 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.

0: some new music.
1: Radio Gibson, un viaggio continuo di musica non stop.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: suonati. In sequenza continua. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 5:25.

0: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza, ascolta Radio Gizzo Music. Make a difference.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 5 e 48 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

Gibson. It's Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 6 e 11 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.

0: Gibson. Music.
1: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Ma è

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: totalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. E sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 6:32.
5: Tra poco su Radio Gibson.

Amato, ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 6 e 57 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.
3: In sequenza continua.
2: Grandi successi uno dietro l'altro.

È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 7:20.

grandi successi uno dietro l'altro. In sequenza continua.

0: Gibson. Zero pubblicità. 100% musica.
1: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via.

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: No, ma siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Mi sento un po' assente.
0: No.
1: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
2: Ma che siamo accomodati.
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
3: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 7 e 47 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson. Grandi successi, uno dietro l'altro.

0: suonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson. Zero pubblicità, 100% musica.

Only to Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 8 e 12 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: L'oroscopo di Giulia. Le stelle secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
2: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola.

0: Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire. Però ci sono energie lì fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze. Ma niente paura, basta cavalcare l'onda. Si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e, oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse. Lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia. Se si resta immobili, senza nessuna scintilla, si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro. Serve coraggio per buttarsi, magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronti a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
1: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.
2: To remember.
1: I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.
2: Da Radio Gibson.

0: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2300 feriti, almeno 2400 dispersi e un intero distretto, quello di Ruzhowa, distrutto. Si conferma catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove esondazioni. I due invasi creati dal distacco di un ghiacciaio stanno infatti tracimando, per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere una situazione già gravissima. In corso le operazioni per mettere in salvo 100 operai intrappolati nel tunnel di un impianto idroelettrico. E tra i dispersi ci sono circa 600 cittadini stranieri, tra loro tre italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. A Kathmandu intanto è giunta una delegazione della Farnesina. Esplode lo scontro politico e interno alla RAI sulla decisione dei vertici di rimuovere Sigfrido Ranucci alla guida di Report. La scelta è nel piano dell'inchiesta sull'attentato allo stesso Ranucci. Laura Supino.
1: Dovrò lasciare il Report, ma non rinuncerò a una grande battaglia per la libertà di stampa. Sigfrido Ranucci, pronto a battersi in tutte le sedi contro la decisione dei vertici RAI di sottrargli la conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. No anche alle tre alternative proposte dalla RAI: un ruolo al TG3 o a RAI News o la sede di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scorte al Cairo, non potrei averla, ha aggiunto Ranucci. Forse sperano che possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera sollevata dalla decisione di Viale e Mazzini non finisce qui. Gli inviati storici di Report parlano di decisione irricevibile, arrivata senza consultare i giornalisti, di nomine non rappresentative, di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Protesta anche il CDR, nessuno ci ha informati. Esulta invece il centrodestra, che da mesi auspicava apertamente la rimozione di Ranucci. All'attacco le opposizioni, una vendetta della destra contro il giornalismo d'inchiesta e contro Report, dicono AVS-PD, mentre il 5 Stelle Conte parla di editto Meloni.
0: L'Italia divisa in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole, ieri 46 gradi in Sardegna, 45 in Sicilia, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria ieri pomeriggio si è abbattuta su Cremona danneggiando il Duomo e il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve decine di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese, nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Milan batte 2-0 il Venezia a San Siro nel venerdì, che ha aperto la seconda giornata di Serie A. Nel giorno dell'addio a Leao, San Siro esulta per il primo gol in rossonero di Gonzalo Ramos. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
2: Leao piange e se ne va al Galatasaray. Gonzalo Ramos prima fallisce almeno tre comode occasioni, poi al 23esimo del secondo tempo si veste da centravanti pagato 70 milioni e buca sotto la sud da grande goleador il portiere del Venezia Stankovic, figlio d'arte con l'Inter nel cuore. Il Milan piega così a San Siro la resistenza di un buon Venezia, raddoppiando un minuto dal 90esimo grazie a un'autorete. Decisivi nella ripresa i cambi del tecnico portoghese Amorim, particolarmente ispirato Salemakers. Milan primo per una notte e Amorim dice ora vincere è fondamentale, ma dobbiamo migliorare. Recrimina per alcune occasioni fallite sullo 0-0 l'ex Giovanni Stroppa.
3: Per quanto riguarda la partita, belli, ma non basta, bisogna fare di più.
2: Commovente inizio gara il tributo di San Siro per Franco Baresi. Oggi la seconda giornata di Serie A prosegue alle 18:30 con Fiorentina-Frosinone. I viola festeggiano il centenario. Monza-Udinese, Sassuolo-Torino. Alle 20:45 avremo Juventus-Parma.
0: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
4: Questa è Radio Gibson, la radio web più ascoltata d'Italia.
5: Top 20.
4: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
5: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
5: Sono le 8:45.
4: Tra poco su Radio Gibson.

grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson. Make a difference.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: New music.
1: Radio Gibson, make a difference.
2: Non è

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson.

0: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, vivi l'emozione dei grandi successi.
1: Sabato 29 agosto 2026, la Chiesa ricorda il martirio di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, ogni promessa è debito, ricorda che dare la propria parola è un impegno solenne da onorare. E si celebra la giornata internazionale contro gli esperimenti nucleari. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1706 era già notte quando Pietro Micca faceva esplodere un barile con 20 kg di esplosivo nelle gallerie della cittadella di Torino per fermare l'avanzata franco-spagnola. Nel 1831 il fisico inglese Michael Faraday formulava la legge dell'induzione elettromagnetica, il principio di funzionamento di motori, generatori e trasformatori elettrici. Nel 1900, nel processo di Milano per l'uccisione del re d'Italia Umberto I, Gaetano Bresci veniva condannato all'ergastolo, di cui i primi 7 anni in segregazione continua. Nel 1960 doppio oro italiano nel ciclismo alle Olimpiadi di Roma, con Sante Gagliardoni nella velocità e con Vigna, Rienti, Testa e Vallotto nell'inseguimento a squadre. E 60 anni fa, nel 1966, a San Francisco i Beatles tenevano il loro ultimo concerto, uno stop imposto dal clima scaturito dopo le dichiarazioni di John Lennon sull'essere più popolari di Gesù Cristo. Nel 1992, nel giorno del suo 67esimo compleanno, moriva a Londra l'attrice Ingrid Bergman, 3 volte premio Oscar. Nel 1991 la mafia uccideva a Palermo l'imprenditore Libero Grassi, che si era opposto al racket delle tangenti, denunciando gli estorsori e invitando gli altri a seguire il suo esempio. Nel 1997, come società di noleggio DVD, in California veniva fondata Netflix, diventata oggi uno dei colossi mondiali dell'intrattenimento video. Nel 2004, medaglia d'oro per Stefano Baldini nella maratona alle Olimpiadi di Atene, con il tempo di 2 ore 10 minuti e 55 secondi. E 10 anni fa, nel 2016, la Guardia Costiera segnalava il proprio intervento in 40 differenti incidenti in mare al largo della Libia, in cui era riuscita a mettere in salvo 6.500 migranti. Sono nati il 29 agosto, nel 1632 il medico e filosofo John Locke, nel 1787 il pittore Giovanni Tebaldi, nel 1920 il musicista e compositore Charlie Parker e nel 1939 il regista Joel Schumacher. Sono nati oggi anche il cantante Michael Jackson, nel 1958, il giornalista Xavier Iacobelli, nel 1959, la cantante Tosca, nel 1967, e per chiudere l'attore Ricky Memphis, nato in questo giorno, nel 1968. Anche per il 29 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Questa è Radio Gibson Music. It's a remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: della nostra discoteca virtuale. Ricorda, dal lunedì al venerdì e il sabato notte, alza il volume, fatti trasportare dal Master Mix.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 9:12.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gizzo Music. Make a difference.

0: Gibson Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Radio Gibson, musica da vivere.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 9 e 37 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Grandi successi.

0: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal e Tibet, oltre 600 i morti, 2.300 feriti e almeno 2.400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. In un'ampia area in cui le inondazioni di mercoledì scorso hanno spazzato via strade e ponti, restano molto critiche le operazioni di soccorso ostacolate anche dal maltempo. Si scava nel fango alla ricerca dei superstiti e con la costante minaccia di nuove esondazioni. Tra i dispersi ci sono circa 600 stranieri, tra loro tre italiani, un gioielliere di Rapale, una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina. Bufera sulla RAI per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida di Report, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, ha detto il giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati di Report, proposta irricevibile, senza una marcia indietro, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. L'Italia spaccata in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria si è abbattuta su Cremona danneggiando il Duomo e il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve una decina di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Modena sbanca Cremona nell'anticipo della seconda giornata di Serie B, gli emiliani si sono imposti 3-0 ed ora si trovano a punteggio pieno. Oggi sono in programma altre 5 gare. È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Gibson Music.
2: Radio Gibson Music.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

Hey to remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: radiogibson.net.
1: L'oroscopo di Giulia. Le stelle secondo Radio Gibson.
2: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
3: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento, il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del Cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire. Però ci sono energie lì fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze. Ma niente paura, basta cavalcare l'onda. Si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e, oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto, basta idee fisse, lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia, se si resta immobili senza nessuna scintilla si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro, serve coraggio per buttarsi magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronti a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova, anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure identificandoti leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
1: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 10 e 8 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: E se fuori piove, se le strade sono vuote, ci sarò. Ricordati.
4: In sequenza continua.

0: uno speaker. Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 10:33.
4: Tra poco su Radio Gibson.

keep some new music. Radio Gibson, make a difference.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 11 e un minuto.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: dischi più suonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson, musica infinita, zero interruzioni.

0: più.
1: It's Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 11:22.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: New music.
2: Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Ancora ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti e 2.300 feriti, almeno 2.400 i dispersi e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi creati dal distacco di un grande ghiacciaio stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già gravissima. Tra i dispersi figurano circa 600 cittadini stranieri e tra loro tre italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. La RAI nella bufera per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Rapporti e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida del programma, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, e la dichiarazione del giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati storici, pronti a lasciare in blocco il programma, definiscono la proposta della RAI ricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, che invocava da tempo la rimozione di Ranucci. All'attacco invece le opposizioni: volevano la fine di Rapporti, del giornalismo d'inchiesta, e ci sono riusciti, dicono AVS e Partito Democratico, mentre il leader dei 5 Stelle Conte parla di editto Meloni. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo. Danneggiate 10 chiese, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale. Almeno 8 famiglie evacuate dalle loro abitazioni. Migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite lievi. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Sconfitta in Bosnia per la nazionale maschile di basket in una gara di qualificazione mondiale. Gli azzurri di coach Banchi sono stati battuti 78-76 nel suo girone guidato dalla Turchia. L'Italia resta in vantaggio su Lituania, Islanda, e lunedì affronterà a Pesaro la Serbia. È tutto, a più tardi.
1: Radio Gibson Music. Ready. Nuova, frizzante, di classe. Ascolta, ascolta la differenza.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 11:57.

Questa è Radio Gibson Music. Fantastic Radio. It's to remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 12 e 20 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: mezzo meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson. Zero pubblicità. 100% musica.

0: Buongiorno da Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2.300 feriti, almeno 2.400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusua, completamente distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi, creati dal distacco di un grande ghiacciaio, stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già grave. E tra i dispersi figurano circa 600 stranieri, tra loro tre italiani, un gioielliere di Rapallo, Marco Ratto, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. E scontro aperto sulla decisione della RAI di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla guida di Report nel pieno dell'inchiesta sull'attentato di cui fu vittima lo scorso ottobre. Il giornalista promette combatterò sul piede di guerra la redazione del programma d'inchiesta, mentre tra maggioranza e opposizione è scontro frontale. Laura Supino.
1: Segna a bufera il clima sulla RAI dopo la decisione presa dai vertici di Viale Mazzini di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Lui annuncia battaglia in tutte le sedi per la libertà di stampa, boccia le nuove nomine senza appello e rigetta le proposte di ricollocazione avanzate in alternativa, tra queste quella dell'ufficio di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scorte al Cairo, non potrei averla, spiegato Ranucci. Forse sperano che lì possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera investe in pieno la redazione di Report, che in una nota parla di decisione irricevibile arrivata senza consultare la redazione, di nomine non rappresentative e di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Durissimo anche lo scontro politico, esponenti di governo e maggioranza, dalla Russa a Mollicone a Gasparri a Salvini, si complimentano per la decisione. All'attacco invece le opposizioni. Il centrodestra voleva colpire Report e il giornalismo di inchiesta ci è riuscito.
0: Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo. Danneggiati numerosi edifici, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale. Almeno 8 le famiglie evacuate dalle loro abitazioni. Migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite, fortunatamente in modo lieve. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltre Po Pavese. Si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Intanto sulle strade e le autostrade è scattato il controesodo estivo. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità di ANAS, evitare gli incolonnamenti sarà sempre molto difficile. Le fasce più critiche sono attese oggi e domani al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso, con traffico intenso e possibili criticità. Flussi sostenuti sono previsti lungo le principali direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro-nord e nei pressi dei valichi di confine. Un controesodo segnato anche dal caro carburanti, benzina e gasolio superano da giorni 2 euro al litro, nonostante la proroga fino al 5 settembre dello sconto di 17 centesimi sul diesel decisa dal governo. Secondo il Coda Consil, il rincaro dei carburanti durante il controesodo costerà agli italiani 429 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. L'esecutivo pensa ora a misure strutturali, ma restano le divisioni sulle coperture. La Lega insiste per una tassa sugli extra profitti, mentre Fratelli d'Italia pensa a interventi mirati per i ceti più deboli. La prossima settimana è previsto un vertice di maggioranza sul caro energia.
0: Dopo la vittoria per 2-0 del Milan a San Siro contro il Venezia, che proietta per una notte i rossoneri al comando della classifica, oggi si giocano altre 4 gare valide per la seconda giornata di Serie A. Alle 18.30 avremo Monza-Udinese, Sassuolo-Torino e Fiorentina-Frosinone. Reduci dalla pesante sconfitta all'Olimpico con la Roma viola caccia del riscatto al Franchi, anche perché il club gigliato festeggia il centenario, il tecnico Fabio Grosso.
3: Sappiamo quanta attesa c'è intorno a questo splendido centenario, perché anche l'altro giorno ho visto, e se mai ce ne fosse stato bisogno, quanta passione, quanto entusiasmo e quanta voglia di rivedere questa Fiorentina. È una Fiorentina importante e quindi conosciamo queste cose e ci siamo preparati per fare partita seria.
0: E alle 20.45 il programma odierno sarà chiuso da Juventus Parma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Radio Gibson Music. Remember. It's Remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Mi sento un po' assente.
0: No.
1: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
2: Ma che siamo comandati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 12:50.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson. Musica e qualità.

to Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi. By the

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 13:14.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 13 e 37 minuti.

0: Questa è Radio Gibson Music.
1: Radio Gibson Music. www.radiogibson.net. Musica.

0: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fredda.

0: la discoteca virtuale. Ricorda, dal lunedì al venerdì e il sabato notte, alza il volume, fatti trasportare dal Master Mix.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.

0: Gibson.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 14 e 28 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Come un'ossessione sta da te, ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

to Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 14:54.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson
1: New Music.
2: Radio Gibson, un viaggio continuo di musica non stop.

0: Top 20.
1: La classifica di Radio Gibson dei 20 brani più suonati della settimana.
2: Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Numero

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson, musica infinita, zero interruzioni.
3: Io

0: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
1: Tu non fermarmi se capita.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 16:25.
4: Tra poco su Radio Gibson.

che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

ancora non l'avete fatto, inseritela nella vostra playlist estiva, perché ancora l'estate è dura per coloro che dovranno ancora fare le ferie, ma perché anche per coloro che vivono in una zona marina come Marsala, ancora l'estate fino a fine settembre ci sarà. E poi c'è il vinile di Alghe.

E tu, 25 anni fa, dov'eri? In quell'estate 2001, cosa hai fatto? Hai ascoltato questo disco? ATB, Let You Go. Io ero a Castellammare del Golfo, al giardino, e mettevo sempre questa qui. Che ricordi?

ci fermiamo, ma torniamo tra poco. È appena iniziata una nuova puntata di 90 all'ora. Salutiamo coloro che ci ascoltano su YouTube. Mi raccomando, mettete il mi piace se ovviamente vi fa piacere. E il

Siamo tornati alla seconda parte di 90 all'ora. C'è lo zio Peter in console. Siamo ancora in tenuta estiva. Fa caldo in studio, ragazzi. Qui c'è da morire. Una bella estate calda, quella del 1995. Iniziava con la numero 1 Memories dei Network, per poi andare a Dancing with an Angel di W, per poi passare a The Color Inside dei Typical, 12 settimane al numero 1, e poi fine estate del 95 Angel di James Spoon, insieme a tante altre canzoni che ci hanno accompagnato in quell'estate fantastica. Adesso dobbiamo miscelare. Questo disco è molto veloce, siamo vicini alle 160 battute al minuto, ragazzi.

così così, veloci veloci. 90 all'ora che suona. Suoniamo anche dischi dell'estate degli anni 2000. Ad esempio 2002. A me piaceva un sacco questo disco. Poi sono venuto a scoprire dopo, mica quel nel 2002 c'erano tutte queste informazioni su internet, che era un disco di Toto Cutugno, l'originale degli Albatross. Albatross, che era un gruppo proprio di Toto Cutugno degli anni 70. Quindi questo disco ha 50 anni, per intenderci. Si chiama Summer, o Indian Summer, che poi in versione originale era in francese, l'été indien. Si pronunciava così. Va bene, avete capito però. B1 Maverick.

certo. Poi andando a scegliere i dischi da mettere nella nuova puntata di 90 all'ora, che riapre un po' la stagione, fine estate. Poi la Dancework, ragazzi, l'etichetta che ha messo fuori Alghero.

Ne abbiamo persi, però erano sullo stile di Gigi Doug, perché era quello. In quel periodo ti accodavi un po' agli Eiffel come stile, oppure alla Eurodance, all'Italo Dance di Gigi D'Agostino.

Tierra, disco di 30 anni fa, che poi in Italia invece è arrivato nelle prime settimane della primavera del 97, e poi c'è stato il remix dell'estate 97 fatto dal mitico team della Proprio Records, e quindi Max Baffa, di cui ho il remix fantastico di Rosana, la versione originale. Questa è

bentornati, siamo quasi a metà programma. C'è 90 all'ora che suona, c'è zio Peter in console. Siamo tornati dalla Sicilia, siamo tornati da questa estate fantastica che abbiamo passato a Marsala, nella mia terra. Vabbè, dai. Ci sta, tornare a casa, dalla propria famiglia, dai propri amici. ATC, Around the World. Era la fine dell'estate del 1900, anzi no, del 2000.

0: Era l'estate del 1999, quindi un anno prima rispetto a ATC, Around the World, che abbiamo ascoltato in apertura di questa terza parte di 90 all'ora. Lui si chiama Kanye Williams, Money Love, la voce femminile. In originale la versione era proprio downbeat, molto R&B, soul. E questa è la versione invece che ha dato vita e soprattutto trazione, motore, bello carico, Musty insieme alla tutta la crew della Peppermint, l'etichetta dove c'era anche Boris Douglas. Nella stessa estate 99 c'era anche il remix.
1: Yeah, you feel that? You feel it, baby?

Dobbiamo mixarla così, perché se mi perdo in chiacchiere, cioè a differenza degli anni 90 quando c'era il DJ che mixava in regia e lo speaker che parlava, qui un po' dobbiamo fare tutto noi, rispondere anche ai messaggi se possibile. Vabbè. E quando abbiamo l'ospite la stessa cosa. Parlavo di Sing It Back.

Il nuovo disco che sta arrivando, il titolo Zio Peter, Alien, Miki Zara from Two Black, The Rhythm is Magic.

la dobbiamo mixare così. E adesso un'altra estate da ascoltare. Siamo infatti a fine agosto, riparte 90 all'ora con lo zio Peter, e quindi dobbiamo suonare ancora la musica dell'estate, un po' quella che abbiamo tralasciato in queste puntate che abbiamo fatto tra giugno e luglio. Durante l'estate del 1997 c'era la musica latina da padrona e c'era anche il ritorno di The Rhythm Is Magic, che abbiamo ascoltato perché c'era il Ciclone, il film di Pieraccioni che l'aveva rilanciata, ma anche, diciamo, un po' grazie al balletto l'aveva resa di nuovo famosa, però è un disco del 94. Estate 97 invece c'era un disco del 1995, un po' quello che è successo con Paradiso e Bailando, cioè due dischi del 95 che sono usciti in un periodo dove la musica latina non andava forte e sono andati forti dopo due anni, come Maria di Ricky Martin.

in tutto il mondo è lo spagnolo, quindi se le due lingue più parlate fanno un po' fusione diventa un grande successo, perché avete sentito qui c'è la versione Spanglish, lui cantava un po' in inglese e un po' in spagnolo, un po' quello che ha fatto The Rhythm Is Magic con Mary Claire Duvall, di cui abbiamo parlato poc'anzi.

0: Underground Deep Dish, Sharam J, bellissimo. 30 anni fa questo grande successo è arrivato al numero uno di tutte le classifiche. Noi ci fermiamo, ma tra poco torniamo, eh. C'è la penultima parte di 90 all'ora, state lì.
1: Gibson Meteo, a cura de ilmeteo.it.
2: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.
1: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con il Meteo.

0: Siamo tornati.
1: Maestra ci faceva cantare, ma io non riuscivo perché non capivo le parole.
0: Quarta parte di 90 all'ora.
1: Maestra ci faceva cantare, ma io non riuscivo perché non capivo le parole.
0: Tratto dal film Giona che visse nella balena del 1993. Nell'estate 1994, al numero 1 dopo The Summer is Magic di Playa Hitty, arrivano Mauro Bilato e Max Monti.

indovina che è successo. È stato proprio un fulmine al ciel sereno. Il disco era uscito nel 1993, mi aveva raccontato Max Monti. Ci siamo sentiti quando è uscito Alghero. E Max Monti, pensate ragazzi, aveva fatto il tour nel 1986 insieme al suo chitarrista, proprio con Giuni Russo, nel tour di Alghero. Quindi ricevere i complimenti da Max Monti, che ha fatto il numero uno con Gam Gam, e poi che ha suonato insieme a Giuni Russo quando c'era proprio Alghero numero uno, mi ha fatto un certo effetto. Quindi significa che qualcosina di carino l'ho fatto, dai. Non ho rovinato una canzone, insomma. Diciamo che ho dato il mio contributo per essere ballata. Non ho fatto nient'altro. Quindi credo che sia indiscutibile il fatto che abbiamo quest'anno riportato Alghero in voga grazie alla nostra versione, alla nostra cover. E quindi volevo ringraziare pubblicamente anche Max Monti, che insieme a Mauro Pilato al numero 1 del 1994, proprio nel mese di agosto, dopo The Summer is Magic di Playa Hiti, su etichetta Dancework. Ragazzi, se ci pensate bene, il link continua. Dancework è l'etichetta che ha fatto uscire Alghero dallo zio Peter, TJ Freak e Simo Lu, che troverete in vinile, lo trovate qua, lo vedete qua. E quindi, se vi piace, anche sulle piattaforme digitali ci trovate.

il mitico Angelino Albanese di Angel Moon. Ve lo ricordate il primo disco di Mooney, Is All I Want del 98? Angelino Albanese di Try the Feeling, Just Come, di Cool Jack. O Angelino Albanese che aveva remixato nell'estate 99 Lies di Karen Ramirez. Angelino Albanese di Sueño Latino, è sempre lui. Everybody rise up.

vinili che stanno per uscire dalla sua etichetta discografica, che ha fatto la storia della musica dance. Dobbiamo mixarla e poi aumentare. Questo era il primo disco su Nightlight, era il primo disco di gala, Everyone Is Inside. Questo, il remix degli Eiffel 65. Come fa?

super disperso, ragazzi, ci sta, dai. L'ultima puntata di 90 all'ora prima delle ferie. Quindi salutiamo i ragazzi di YouTube che commentano, che sono sempre con noi lunedì sera alle ore 21. Mi raccomando, se vi piace il programma dovete seguirci, per noi è molto importante, quindi il segui e il mi piace e il commento, se ovviamente vi fa piacere, altrimenti sapete cosa fare. Il disco di Gala, Everyone is Inside, la versione originale sul lato A con la serigrafia, quella classica, e sul lato B invece la bonus track degli Eiffel 65, che poi era uscito nel 2000, nell'estate 2000, doppio vinile con tutte le versioni remix, sia commerciali, tra virgolette, sia underground, tipo

0: Radio Gibson ora la puoi ascoltare anche su Facebook. Non vuoi lasciare nemmeno per un istante il social network e ascoltarci? Scrivi nella ricerca Radio Gibson Music. Entra nella pagina Canali Radio e fai clic su Ascolta Radio Gibson. La senti e continui liberamente a chattare su Facebook. Radio Gibson Music, sempre con te, ora anche su Facebook.
1: Cambia gusto, basta con la solita minestra.
0: Radio Gibson Music.

siamo tornati, penultima parte di 90 all'ora, come dicevo poc'anzi, ancora musica dell'estate, beh siamo a fine agosto, ci sta, buone vacanze, buon'estate a tutti coloro che ci stanno ascoltando.

trovano, tipo i miei amici di Marsala si trovano lì, ma non sono in vacanza, ma ci ascoltano dal mare, perché il pomeriggio hanno il tempo libero. Mica sono come me a Biella, che il pomeriggio finisco e dove vado? Al lago di Viverone? Eh no, io no. Quindi la vacanza alternativa la fai, tra virgolette, nel tuo posto, dove sei, perché magari scegli di andare in un altro momento, in vacanza, e quindi ascolti 90 all'ora mentre sei il pomeriggio al mare. Questa è dell'estate 2002. L'Aiuola, remix, Gianluca Gallo.

Perché negli anni 90 e 2000, quando un artista come Gianluca Grignani, Vasco Rossi facevano i pezzi, non pensavano a fare un pezzo da far ballare in discoteca. Non so come hanno fatto Serena Brancale con Merck & Cremont e i The Chorus quest'estate. Esempio. Quindi facevano una versione originale del pezzo pop e poi aveva bisogno di un tiro da far ballare ovviamente la pista, la gente in pista. Quindi ci pensavano i P2P, Pier Francesco Di Stolfo, che invece di fare le Hits on 5 in quell'estate faceva remix. Perché le Hits on 5 ormai negli anni 2000 erano finite.

Dal 2002 all'estate del 1999 al Festival Bar si presentavano come i Luna Pop e da lì a poco sarebbe diventato il disco per eccellenza, che poi ha rappresentato soprattutto la musica pop degli anni 90, i gruppi degli anni 90 che poi un po' sono spariti, e loro con la loro 50 special hanno scritto una pagina. Lui poi è diventato solista nel 2002, sto parlando di Cesare Cremonini, inizialmente con Ballo e poi da solo. Questa è Vespa Special. All'inizio era così, Vespa Cell, poi è diventato 50 Special. Vabbè, comunque. La versione remix però è della Do It Yourself, che quest'anno compie 30 anni. Max Moroldo, come fa?

vent'anni in questo 2026. Il 4 di settembre, quindi questo weekend che arriva, usciranno le nuove ristampe. Le prime le abbiamo presentate nel mese di luglio, quindi da Sound Lovers Regina a Gala, e adesso usciranno gli altri dischi di Gala. Settimana prossima li ascolteremo, li presenteremo.

Altro disco dell'estate, quello del 2003. Molella Remix. Uno dei dischi più ballati nelle nostre serate di 90 all'ora, ragazzi. Ballati soprattutto a

po' di ritmo a questo programma? Dall'estate 2003 a quella del 1995 c'era un disco remixato da loro italiano di quell'estate. Per colpa di chi? Di Zucchero, numero uno veramente, ragazzi. Ma noi ci occupiamo di questo promo, perché questo promo non è mai uscito ufficialmente, ma c'è solamente su Alpa volume 2, e cioè vale a dire la versione rappata di Tell Me The Way dei Cappella. Questa parte qua non esiste da nessuna parte. Gioco di parole. Solo in questo vinile qua, promo.

questa parte che avete sentito, questo disco che avete sentito, non aveva però la parte femminile. La parte femminile di questo disco la devo far sentire.

questa. Questa parte qua in pratica nel promo non c'era. Quindi al contrario, nella versione ovviamente originale che stiamo ascoltando adesso, quella che è uscita ufficialmente, non c'era invece la parte sua del rapper. Pazzesco, eh. Noi ci fermiamo? Tra poco torno a 90 all'ora, state con noi.

Siamo tornati, c'è l'ultima parte di 90 all'ora, c'è lo zio Peter in console prima di salire sull'aereo e andare in Sicilia, a Marsala, dove domenica 2 agosto ci aspettano gli amici di Salina, in zona Virgi, Salina Food and Drink. Ascoltiamo la versione Mario Anna Night Mix di...

Andiamo avanti, era Alghero. La versione Marijuana Night Mix, ragazzi, ha raggiunto 10.000 visualizzazioni, solo lei, solo quella versione lì su Spotify.

ragazzi, la quinta ristampa della Do It Yourself è quella di Gala, Free From Desire. Quindi di Gala sono tre dischi ristampati: Let The Boy Cry, Everyone Is Inside, Free From Desire. Poi ci sono quelli di Sound Lovers, Runaway e Day By Day, e Killing Me Softly di Regina. Le prime cinque ristampe della Do It Yourself si sentono da Dio. Vinili 180 grammi, grande qualità.

Parlando di Do It Yourself, abbiamo un altro disco dell'estate, quello 1999. Era un disco molto importante, era come se fosse un follow up musicalmente, parlando di Sound Lover Surrender. Le sonorità sono quelle, ma la matrice era sempre quella di Molel e Phil J, che erano stati interpellati da Luca e Paolo per fare questo remix. E alla console Mimmo Amarelli.

Sound Lovers, che avevano avuto questa sonorità, loro erano sul palco del Festival Bar insieme a grandi successi come Vamos a la Playa di Miranda, sempre della Do It Yourself. Poi c'erano tanti altri successi come Blue degli Eiffel, Tell Me Why di Prezioso. Quindi un Festival Bar molto dance, quello del 1999, per poi non contare tutti i successi latini.

numero uno. Perché questo è proprio arrivato a fine estate. Ci sta, no? Siamo nei primi di agosto. Better of Alone, il disco nuovo di Alice DJ, dei Venga Boys. E beh,

0: a fine agosto, ragazzi, perché anche noi dobbiamo staccare un attimino. Vi consiglio di riguardare, di recuperare tutte le puntate che avete perso in questa stagione, le interviste che abbiamo fatto, ad esempio riguardare la puntata con Max Moroldo, dove abbiamo parlato proprio di tutta la storia della Do It Yourself. Magari vi mettete nelle vostre playlist la mia Alghero, se volete, se vi fa piacere, la mia The Rhythm Is Magic e la mia El Talisman. Cercate Zio Peter El Talisman, Zio Peter The Rhythm Is Magic e Zio Peter Alghero. Potete fare i balletti in spiaggia, fare i vostri reel, i vostri video, condivideteli e poi magari dopo a fine agosto noi riparliamo. Per coloro invece che sono in Sicilia, come dicevo, domenica 2 agosto sono a Salina Food Drink, zona Birgi a Marsala. Venerdì 7 agosto al Tyrrhenian di Alcamo Marina per un'altra 90 all'ora night. Ferragosto invece, se vi piace andare un po' avanti, a Ferragosto mi trovate sempre a Salina Food and Drink. Per tutte le altre date seguiteci sui social, quindi Zio Peter lo trovate su Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Non riesco a mangiare.
0: E ovviamente su tutte le piattaforme digitali. Grazie a tutti, buona estate, un abbraccio grande e grazie a tutti coloro che mi hanno fatto gli auguri del compleanno di giovedì 30 luglio. Un abbraccio grande, ciao belli!

0: www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale 24 ore su 24 senza pubblicità. Radiogibson.net. Musica nell'anima.
1: Radio Gibson. Zero pubblicità. 100% musica.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 18 e 54 minuti.

0: luce.
1: Grandi successi uno dietro l'altro. You got to show me. Più suonati. Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
1: Make a difference.

0: Radio Gibson, musica da vivere.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
3: Radio Gibson. Ora esatta.
4: Sono le 19:13.

0: Radio Gibson, zero pubblicità, 100% musica.
1: So che sei qui per proteggermi, ma non posso tenerti con me. Passa il tempo e cambia l'anima, serve spazio sia a me che a te.

to Remember. Be to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 19 e 37 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: 24 ore al giorno.
1: RadioGibson.net.
2: Radio Gibson Music.
3: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica dell'anima.

0: to Remember.
1: It's to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 19.57 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Questa vita è lunga, ma su vestita è curta. Un destino è scritto già tutto. Senza il tuo sorriso.
2: I più suonati.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Mi sento un po' assente.
2: No.
4: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
5: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
5: In che senso?
2: Ma che siamo accomodati.
6: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete prego.
3: Ho sbagliato qualche cosa?
5: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine voi due.
6: Ciao ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 20 e 18 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 20 e 37 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: dischi più suonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: www.radiogibson.net. Musica fortissima. A moment.

Radio Geeks. New music. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference. Sono

0: mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: It's a remember. It's a remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.

0: Primi del Belgio, un saluto a Radio Gibson da Oriano Ferrari, il capomeccanico della Formula 1. Te lo faccio vedere io questa radio.
1: Questa è Radio Gibson Music.
2: Ehi, dico a te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson. È arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare.
3: Lasciati andare.
2: Lasciati andare. Abbassa le luci.
3: Abbassa le luci. Abbassa le luci.
2: Alza il volume.
3: Alza il volume.
2: Alza il volume. Su Radio Gibson adesso c'è.
3: Adesso c'è. Adesso c'è. Adesso c'è.
2: Master

0: Master Mix, un'ora con la più bella musica dance.
1: Master Mix, DJ Sad, Pino Ferraris.

0: Sei nella discoteca virtuale di Radio Gibson. In console le ora c'è DJ Leo.
1: I have a dream. One day.

0: RadioGibson.net 24 ore su 24 senza interruzioni. RadioGibson.net. Make a difference.
1: Ehi, hey, dico a te. A te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson. È arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare.
2: Lasciati andare.
1: Lasciati andare. Abbassa le luci.
2: Abbassa le luci. Abbassa le luci.
1: Alza il volume.
2: Alza il volume.
1: Alza il volume. Su Radio Gibson adesso c'è.
2: Adesso c'è. Adesso c'è.
1: Adesso c'è. Masterless.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.

Master Mix. Come ogni giovedì pomeriggio dalle 15 alle 16 e in replica al sabato notte dalla 1 alle 2, un'ora di musica mixata dedicata alla scena elettronica e alle novità direttamente dai producer più in voga del momento. Buon ascolto.

0: Ehi, dico a te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson, è arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare. Lasciati andare. Abbassa le luci.
1: Abbassa le luci. Abbassa le luci.
0: Alza il volume.
1: Alza il volume. Alza il volume.
0: Su Radio Gibson adesso c'è

0: ti piace.
1: www.radiogibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 2:01.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music.